gravità. So ci che sta, mi torna gravità. Forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevino,